0: Ouais. Ah ben là, ton mourant. D'ailleurs, vas-y.
1: Zion, ton zufet, toi, mourant, m'haste, m'zion, m'allil, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion,
2: m'zion,
1: m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'zion, m'z